mamma mia, se sotterà. Presto la sa, donna, donna, donna, mi è venita qua. Garzon, me ne gioco con mazzo, scuola togara. Qui c'è la stella, la luna spera, il più bel cuore, più bella tutta notte d'antara. Mamma mia, c'è la luna, mezzo mare. Mamma mia, mamma mia, se sotterà.